0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nella notte ci sono stati massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal Comando Centrale Americano. Gli USA hanno detto di aver colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Questa mattina la Wall Street Journal riporta che nei giorni scorsi l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale Americano, ha presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi all'Iran per ridurre le sue capacità missilistiche.
3: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui suoi social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo polacco.
2: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Sarebbero consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste una settimana prima e verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
3: Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia e Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto, per quando è previsto il picco delle temperature, gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha dichiarato la responsabile Maria Zuber.
2: Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 28. Le scosse di magnitudo 7.1 hanno colpito il paese nel pomeriggio di martedì. Attualmente, secondo quanto riferito dal governo giapponese, più di 9.000 persone risultano evacuate nei centri d'accoglienza.
3: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci. Sta alla gente fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice americana. Sentite la vostra libertà alla faccia di chi vuole limitarla. Poi, prima di chiudere il concerto con People of the Power, gli auguri a Radio Popolare. Vogliamo augurare buoni 50 anni a Radio Popolare. People of the Power è una canzone scritta per il futuro e il futuro è ora.
2: Il meteo per la giornata: al nord cielo poco nuvoloso dappertutto, temperature in aumento, al centro sole per tutta la giornata, anche al sud cielo soleggiato, caldo intenso su tutta Italia. Le 6.33 minuti, le notizie tornano tra poco meno di mezz'ora alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mattinata ascoltatori e ascoltatrici, titoli delle 7. Nuova notte di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid americani su obiettivi iraniani in Iraq. In Ucraina attacchi russi con missili e droni, ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi a Creta, 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale e nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Stato di polizia, dicono le opposizioni. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta la gente a fare un movimento per creare la pace. Patti Smith ieri sera a radio, in un concerto a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Il meteo per oggi: cielo sereno poco nuvoloso al nord, temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30 con il giornale radio.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: report di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid contro Teheran. In Ucraina attacchi russi con missili e droni. Ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi in Europa. A Creta 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale, nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, stato di polizia, dicono le opposizioni. Patti Smith in concerto per i 50 anni di Radio Popolare, ieri sera live al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta la gente a fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice dal palco. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal.
1: L'Iran attacca gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita colpiscono milizie filo iraniane in Iraq. L'Iraq condanna Washington e Riyadh, l'Iran lancia 5 missili contro la Giordania, tutti intercettati. Israele accusa Hezbollah di aver attaccato un proprio mezzo militare nel sud del Libano. Lo stretto di Hormuz diventa sempre più stretto e ostile e continua a salire il prezzo del petrolio al barile. Quella che sembra una macabra filastrocca è in realtà il riassunto di un'altra 24 ore di estrema escalation in Medio Oriente, e a rendere il quadro ancora più instabile è stata l'esplosione di qualche ora fa che ha coinvolto due navi in un porto egiziano sul Mediterraneo, tra queste anche una nave americana per lo stoccaggio di gas naturale. L'esplosione sarebbe stata provocata da un drone, anche se le autorità egiziane non hanno immediatamente confermato ufficialmente la causa. Trump ha dichiarato di essere stato informato dell'accaduto e lasciato intendere che dietro l'attacco ci sia proprio l'Iran, promettendo una risposta militare. È il nostro turno di colpirli, ha detto il presidente, frase che ha ripetuto spesso da febbraio, allora imbeccato da Netanyahu, ora forse preoccupato del fatto che la proprietaria della nave colpita pare sia Energos Infrastructure, controllata dal gigante di Wall Street Apollo Global Management, un intreccio che sembra senza fine mentre la pace si allontana e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti si avvicinano. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Perché l'hanno fatto e cosa significa questo passo? Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni.
2: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni. È anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. L'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità la garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, ben venga. Comunque, insomma, Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
0: Nelle scorse ore la Russia ha attaccato con i missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. Nella capitale Kiev le prime esplosioni si sono sentite poco dopo l'1, la seconda ondata è arrivata poco prima delle 4 del mattino. Si sono sentite esplosioni anche nella città di Ivano-Frankivsk e nella regione circostante al confine con la Romania. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia ed Europa centrale. Ieri a Creta tre vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha detto la responsabile Maria Zuber. In Francia il vasto incendio che ha devastato più di 40.000 ettari nella regione della Gironda sembra più stabile, ma l'emergenza in tutto il paese non cessa. Il servizio.
3: La Francia resta in emergenza incendi, ancora con temperature superiori ai 30 gradi e soprattutto con ancora una cinquantina di focolai attivi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali circoscritti e domati rapidamente dalle migliaia di pompieri dispiegati sul territorio col sostegno dell'esercito, delle forze di gendarmeria e delle migliaia di civili volontari che si mobilitano un po' ovunque nel paese. Ma se l'allerta resta massima in tutta la Francia, il mega incendio, che dura ormai da più di una settimana in Gironda, nel sud-ovest del paese, è stabilizzato da quasi due giorni e potrebbe essere definitivamente circoscritto e domato nelle prossime ore grazie ad un meteo favorevole nella regione, con temperature in calo, cielo coperto e venti più deboli e un aumento significativo dell'umidità che ha portato questa mattina anche a qualche lieve pioggia. Una combinazione di elementi che favorisce l'opera di 2.500 pompieri ingaggiati sui 240 chilometri dell'immenso perimetro di quello che è il più importante incendio in Francia da quasi 80 anni. Un mega incendio che ha incenerito quasi 45.000 ettari di foreste, ricordiamolo, è costretto all'evacuazione di 220.000 persone, bruciato più di 250 tra abitazioni e edifici commerciali e ferito e intossicato 230 pompieri, e che seppur domato nelle prossime ore prenderà diversi giorni e settimane magari per essere definitivamente spento. Segno inequivocabile della situazione che migliora comunque da ieri l'autorizzazione della prefettura per alcune migliaia di sfollati di fare ritorno nelle proprie case. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste per una settimana. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia accusano le opposizioni. Federico Giannassi è deputato del PD.
4: Riteniamo che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario o addirittura non vi è. Ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso e non c'è in questo caso una specifica indagine. Siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente. Se non fossero raccolte queste nostre puntuali richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione, a nostro giudizio, molto preoccupante.
0: Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, contro il leader attuale del partito, Giuseppe Conte, un copione che si ripete sullo sfondo il possibile ritorno in politica di Alessandro Di Battista. Sentiamo Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani.
5: L'appello di Grillo arriva in un momento in cui il panorama politico si sta muovendo parecchio e forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare, insomma, la sua richiesta. Potrebbe essere Alessandro Di Battista. Il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, è anche molto chiaro l'idea che questo messaggio messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo. Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte, lei da tempo è rotta. Da questa prospettiva senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
0: Lo certifica anche l'Istat, le retribuzioni dei lavoratori italiani sono ferme. Nel secondo trimestre crescono meno dell'inflazione. Massimo Alberti.
6: A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate dello 0,5% su maggio e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. È un dato significativo per diversi fattori. Il primo, la struttura dei salari si conferma fragile, non è protetta da fiammate inflazioni. Da una parte la contrattazione non basta a garantire protezione e salari adeguati, qui emerge l'inefficacia del modello concertativo per come è strutturato oggi, che rischia di essere perpetrato a danno dei lavoratori dall'imminente accordo imprese e sindacati sulla contrattazione, anche perché, come evidenziano i dati, le imprese italiane hanno profitti troppo alti ed è lì che vanno presi i soldi dei salari. Va da sé che la via del taglio del cosiddetto cuneo fiscale, perseguita da questo governo ma anche da quelli precedenti, spinta anche dai sindacati, si sia dimostrata inefficace oggi come ieri, come l'ufficio parlamentare di bilancio evidenziato nell'ultimo rapporto, sono gli ultimi 30 anni quelli in cui i salari reali sono calati, unico caso europeo. Non è quindi solo problema di fiammate inflattive, alla base c'è il peccato originale della fine della scala mobile e l'assenza di strumenti di indicizzazione automatica necessari, soprattutto perché ormai è cambiata anche la natura dell'inflazione. Ultima nota, l'inflazione pesa più sui salari più bassi, da cui la necessità di un salario minimo che alzi con nettezza il pavimento di partenza.
0: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco, ce lo racconta Ira Rubini.
7: Ci sono belle serate, ci sono serate importanti e ci sono serate perfette, come quella in cui Radio Popolare con la sua comunità in ascolto ha celebrato i suoi 50 anni di indipendenza e libertà insieme a un'artista straordinaria e libera, ma libera veramente. Patti Smith sul palco del Castello Sforzesco di Milano è sembrata a tutti una di famiglia, quella famiglia che ti scegli. Preceduta dalla brava, morbida, ipnotica Marta Del Grandi, Patti ha risposto all'affetto sincero che l'ha accolta con un Glad to be back e poi via con la fedelissima band in cui militano due dei suoi figli nel viaggio poetico assoluto, partendo da Dancing Barefoot, seguita da Ghost Dance, che diventa un'invocazione contro i leader che ci dividono, e poi la potente Revenge, l'omaggio ai Doors con Crystal Ship, e poi Break It Up da Horses, a sua volta ispirato a un sogno su Jim Morrison. C'è anche il ricordo di Glenn Hansard, appena scomparso, con la sua Falling Slowly, e ancora l'intensa Fireflies, l'invettiva contro i potenti di Beneath the Southern Cross e Peaceable Kingdom, dedicata ai bambini palestinesi e iraniani. Infine, Because the Night, la dichiarazione d'amore al marito Fred e gli auguri a Radio Popolare nel giorno del compleanno del padre. Per finire con un irrefrenabile People Have the Power, che si porta via tutto, anche l'AFA. Una ragazza grida I love you Patti e lei risponde I love you too e non c'è niente da aggiungere.
0: Il meteo per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo, cielo soleggiato su tutte le regioni. Per questa edizione del Giornale Radio, in redazione Valeria Schroeter, in studio Roberto Maggioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 4 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Le 8.30, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare Network. Durante la notte le forze israeliane hanno attaccato ancora una volta la striscia di Gaza, prima al sud di Khan Yunis, colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati e uccidendo due persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
1: Un oggetto non identificato si è schiantato in un villaggio polacco a circa 95 chilometri dal confine ucraino, provocando un'esplosione, mentre la Russia lanciava attacchi a lungo raggio in tutta l'Ucraina. L'aeronautica militare polacca aveva fatto sapere di aver fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Nelle prime ore di oggi, infatti, la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti.
0: È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
1: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere le fiamme sull'isola. Si sono accesi roghi anche a Paros e a Lesbo. L'allerta incendi resta alta in tutta Europa durante questa quarta ondata di calore. In Francia il grande rogo nella regione della Gironda sembra stabile, ma nelle ultime 24 ore i fuochi attivi nel paese sono stati più di 50.
0: Sale a 30 il numero delle vittime della serie di terremoti di magnitudo 7.1 che ha colpito martedì il Giappone. Sono numerose le abitazioni crollate, si teme un ulteriore aumento delle vittime. Secondo gli ultimi dati di questa mattina, oltre 10.000 persone si trovano nei centri di evacuazione, 23.000 famiglie sono senza elettricità e 75.000 senza acqua corrente.
1: Esplosione nella notte nell'androne di un palazzo di 4 piani a Fonte Nuova, alle porte di Roma. La deflagrazione ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. Sul posto i vigili del fuoco, evacuati i residenti che si trovavano all'interno delle abitazioni, e sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su richiesta della procura di Reggio Calabria. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia. Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento al centro-sud, forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 8.33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 6 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di oggi, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 8 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 102 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per incidente al chilometro 312 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLE in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda per lavori tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, alle 9.30 le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco. Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, che ha convocato una riunione con il ministro della difesa. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Un missile russo è caduto vicino a Lublino, in Polonia. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. In condizioni di grave carenza di missili antiaerei da parte dei nostri partner, i nostri soldati stanno compiendo imprese incredibili, ha aggiunto, spiegando che i ritardi nella fornitura di missili antibalistici sono la causa di questa distruzione.
3: È stata ancora una notte di attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
2: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti sull'isola e si sono accesi roghi anche a Paros e a Lesbo. L'allerta incendi resta alta in tutta Europa durante questa quarta ondata di calore. In Francia il grande rogo nella regione della Gironda sembra stabile, ma nelle ultime 24 ore i fuochi attivi nel paese sono stati più di 50.
3: Il grande fratello meloniano, la destra italiana, è scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato il via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi delle proteste o manifestazioni. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
2: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Palermo, su richiesta della procura di Reggio Calabria. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio in falso atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta l'Italia. E in chiusura uno sguardo al meteo per oggi. Il cielo sereno, poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, e al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 9.33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12 per un veicolo in fiamme adesso estinte si segnalano 12 km di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Roma code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Lavoria e Vicarello. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le 10.30, le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver colpito aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare e 3 navi cargo che trasportavano armamenti.
3: Questa mattina un drone israeliano ha ucciso una persona, ne ha ferite altre 7 a Gaza City. Anche durante la notte le forze israeliane hanno attaccato la striscia di Gaza, prima a sud di Khan Yunis, colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati, uccidendo 2 persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
2: 2 minori di 10 e 15 anni sono morti nel rogo di un'abitazione a Malaga, nel sud della Spagna. Nell'incendio è rimasta ferita la madre e anche uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.
3: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti sull'isola, si sono accesi i roghi anche a Paros e a Lesbo. A Paros le fiamme sono divampate in una discarica. La polizia greca ha messo in stato di fermo 4 persone, tra cui il sindaco dell'isola e un responsabile dell'agenzia per la gestione dei rifiuti, per accertare se le loro azioni o omissioni possono essere collegate allo scoppio dell'incendio.
2: In Val Susa un ingente dispiegamento di polizia sta presidiando l'area dove da oggi dovrebbe partire un nuovo campeggio NOTAV. La polizia si è presentata in tutti i punti di passaggio del campeggio, scrivono gli attivisti sui social. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano.
3: Nella notte c'è stato un incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Diversi abitanti dei palazzi attorno hanno chiamato allarmati i vigili del fuoco. Nella palazzina vivono decine di famiglie, oltre che esserci le attività di diversi collettivi. Ora lo stabile è momentaneamente inagibile. Secondo fonti di polizia è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Fino al termine di nuove verifiche tecniche, gli occupanti sono stati messi in sicurezza e non possono rientrare. Il palazzo è presidiato ora all'esterno dalle forze di polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniere del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica pagando una serie di morosità degli occupanti.
2: Mattinata di gravi disagi per i viaggiatori a Milano, i cui treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona. E in chiusura uno sguardo al meteo di oggi: cielo sereno, poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12, 13 km di coda per il recupero di un mezzo precedentemente andato in fiamme al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A11, 3 km di coda per incidente al chilometro 5900 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Code per curiosi tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord del bivio con la variante di Valico Baccheraia, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mattarella richiama la politica, tensioni e aggressività distolgono dai problemi reali, il rispetto della legge deve valere sempre, dice il capo dello Stato, e le regole non si fanno su misura, chiaro riferimento al caso Roggero. Delmastro slitta il voto sulle chat con il prestanome dopo la lettera della procura, la destra vuole evitare rischi nel voto segreto che deve autorizzare i PM a esaminarle. Ucraina, 8 morti e 100 feriti nell'attacco russo di questa notte, un missile di Mosca ha invaso lo spazio aereo polacco precipitando a Lublino. Resta alta l'allerta incendi in Spagna e Francia, fronti di fuoco attivi in Grecia e in Turchia, a Creta 8.000 persone sono state evacuate. Principio di incendio al centro sociale Spin Time a Roma, ora il governo vuole lo sgombero, lo chiedono esponenti di Fratelli d'Italia, nello stabile vivono 140 famiglie ed è la sede di collettivi e realtà sociali come la rete degli studenti è scomodo. E 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network, è un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredicio.
3: Un ventaglio piuttosto forte, diretto, preciso, anche nel considerare i punti più controversi che l'hanno coinvolto nelle ultime settimane nel tentativo di metterlo in difficoltà. Mattarella non ha citato il caso Roggero e neppure Meloni e Nordio, ma ha puntualizzato che esistono le leggi e se queste si dovessero adattare ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il contenuto di volta in volta, dice, non si rafforza la sicurezza, ma ci sarebbe l'abdicazione dello Stato. Probabilmente le stesse parole, lo stesso contenuto che deve aver detto anche a Nordio quando il ministro della giustizia venne convocato dopo aver chiesto la grazia per Roggero, diversi punti di giudizio, pur ripetendo varie volte di essere super partes, di non voler dare giudizi e quasi a commentare così in questo modo il tentativo della destra di definirlo sempre più di parte. Il tensioni elettorali inopportune, dice Mattarella, non è ancora il momento quindi del voto, insomma, e l'attenzione, anche questo è un altro giudizio specifico, dovrebbe essere, dice Mattarella, quello di risolvere i problemi reali e sociali. Sulla legge elettorale non dice più di tanto, dice solo che bisogna occuparsi principalmente dell'astensione. Un no forte alla violenza e fa riferimento ai fatti in Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia, dice Mattarella, aggredisce la Costituzione, chi la predica e chi la giustifica, ma nello stesso tempo Mattarella sottolinea anche il fenomeno di un rifiuto sdegnato alla ascolto, al non a condividere almeno le proteste, ma almeno ad ascoltare i motivi della protesta. Linea allo studio.
2: In Parlamento due fronti per la destra che ne dimostrano le difficoltà a tenere unita la maggioranza. Il primo al Senato, dove è stata messa la fiducia sul decreto giustizia migranti, un provvedimento che contiene norme sull'ordinamento giudiziario da una parte e il recepimento del patto europeo sull'immigrazione dall'altra. È qui che Fratelli d'Italia avrebbe voluto infilare l'allargamento delle intercettazioni, ma l'emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla Russa per evitare lo scontro con Forza Italia che avrebbe fatto andare sotto il governo. Questa mattina, per evitare ogni problema, il governo ha posto la questione di fiducia. Il secondo fronte è alla Camera e riguarda l'ex sottosegretario Delmastro. Sentiamo Alessandro Principe.
4: Montecitorio deve votare sulle chat di Delmastro nella vicenda del ristorante in società con il presunto prestanome di un clan della Camorra senese. Il primo no è già stato dato dalla destra nella giunta, ora tocca all'aula. Il fatto nuovo è arrivato dalla Procura di Roma che vorrebbe poter leggere quelle chat tra i due. Il procuratore Lovoi ha scritto al Parlamento spiegando che gli stessi avvocati di Carroccia le hanno già date alla Procura perché pensano siano utili per la difesa. Secondo alcune indiscrezioni, dalle chat si dedurrebbe che Carroccia fosse sì un prestanome, ma non di un clan, bensì dello stesso Delmastro. Questo da una parte renderebbe più leggera la posizione di Carroccia, ma dall'altra complicherebbe ulteriormente le cose per l'ex sottosegretario alla giustizia, che dovrebbe spiegare, insieme agli altri dirigenti piemontesi di Fratelli d'Italia, perché si servisse di un prestanome per le sue attività economiche. Che sia così oppure no, c'è comunque il rischio di un voto segreto, dopo quello che è successo sulla legge elettorale a mettere in agitazione i banchi della maggioranza. E il voto è stato stoppato, prendendo al balzo la palla dell'elemento nuovo, della lettera di Lovoi. Ora si torna indietro, si torna alla giunta, tra le proteste dell'opposizione e Forza Italia che parla di anomalia.
2: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e più di 100 feriti. Durante l'attacco un missile russo è precipitato vicino a Lublino in Polonia, violando lo spazio aereo del paese, lo ha detto il premier polacco Donald Tusk. Il presidente Zelensky ha riferito che in Ucraina decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate. Piero Meda è rappresentante di We World in Ucraina, una ONG che lavora nel paese.
5: Ci si aspettava già un attacco massiccio, erano già passati i vari messaggi di allerta sui gruppi Telegram, anche Zelensky aveva iniziato ad accennarlo, e così è stato. Verso mezzanotte 10, mezzanotte 20 sono suonate le prime sirene su Kiev, i satelliti avevano visto già dei movimenti nei vari porti, nei vari basi di lancio russe, bielorusse, e così è stato. C'è stato un massiccio attacco, in verità non sulla città di Kiev, confronto gli ultimi che abbiamo già ricevuto, ma su tutto il paese, e dopo tanto tempo anche Leopoli, anche Lviv è stata attaccata. Nelle ultimi mesi, 3 settimane, la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale degli aiuti, proprio un attacco diretto agli aiuti umanitari.
2: La scorsa notte gli Stati Uniti hanno colpito nuovamente l'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Resta alta l'allerta per gli incendi in tutta Europa nel pieno della quarta ondata di calore. In Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra più stabile, in Spagna sono 14 le località evacuate e si stanno aprendo nuovi fronti di fuoco in Grecia e in Turchia. Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti e 3 vigili del fuoco sono morti. Ascoltiamo la testimonianza di Bruno Zamborlin che in questo momento si trova a Creta.
6: Siamo atterrati a Creta da Malpensa l'altro ieri sera e appena atterrati abbiamo visto subito nel nostro telefono questi messaggi di allerta, incendio in zona Retinmo, che è dove abbiamo affittato la casa, e in effetti ci siamo subito accorti che c'era un vento pazzesco, il vento più forte che ho mai visto in vita mia. E poi la sera, che era anche una notte diciamo di luna piena, quindi era chiaro, però nonostante questo abbiamo visto l'incendio, abbiamo visto le fiamme da lontano, ci hanno detto che erano 35 chilometri da qui questo incendio. Per fortuna per noi il vento tirava e tira tuttora dalla direzione opposta, verso il sud, verso il mare.
2: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali e ha richiesto più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Per il 2026 il WWF ha deciso di mettere al centro il ruolo delle città, luogo di sfide ma anche di possibilità di trasformazione e di transizione ecologica. Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia.
7: Ogni anno anticipiamo questa data si sposta un pochino più verso l'inizio dell'anno, il che vuol dire che esauriamo sempre prima il nostro budget ecologico di risorse. Tutto il resto dell'anno lo viviamo in una sorta di debito ecologico, degradando gli ecosistemi, sovrasfruttando le risorse, causando quindi dei danni sempre più urgenti. Le città concentrano il 75% di tutti i consumi energetici, quindi una quota enorme, contribuiscono al 70% delle emissioni di gas serra. Questi numeri solo per dirci perché dobbiamo lavorare sulle città. E le città peraltro non esauriscono il proprio impatto nei propri confini, ma vanno ben oltre, l'impatto va ben oltre i loro confini, ma le città sono anche la soluzione. Ci sono delle soluzioni che ci aiutano a posticipare l'overshoot day, cioè a spostarci in avanti. Per esempio, se lavorassimo per eliminare i combustibili fossili, creare degli edifici e dei sistemi produttivi più efficienti, se puntassimo su una mobilità sostenibile, potremmo spostare l'overshoot day di 29 giorni.
2: Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo sul riconoscimento facciale è stato rinviato e quanto si apprende da fonti parlamentari, ieri era arrivato il via libera della Commissione al Senato. Il disegno di legge istituisce una sorta di grande fratello, il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale con schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi di manifestazioni e proteste. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia avevano denunciato le opposizioni. La pensa così anche il sociologo dell'Università di Firenze, Vincenzo Scalia.
8: Il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di avere dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti.
2: Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e a Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Un provvedimento per impedire un nuovo campeggio NOTAV che dovrebbe iniziare oggi. Ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha detto il prefetto. Questa mattina via social gli attivisti NOTAV avevano allertato della presenza massiccia della polizia nell'area individuata per il campeggio. Il campeggio non è affatto annullato, dicono ora i NOTAV, ci stiamo spostando a Venaus. Nella notte c'è stato un principio di incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Nella palazzina vivono 138 nuclei familiari e ci sono attività di diversi collettivi. La polizia ha dichiarato lo stabile momentaneamente inagibile, gli occupanti non possono rientrare, il palazzo è presidiato all'esterno dalla polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniere del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica interrotta per una serie di morosità. Spin Time nell'elenco degli stabili occupati che il governo vorrebbe sgomberare anche questa mattina. Fratelli d'Italia ne chiede lo sgombero. Noi poco fa abbiamo raggiunto Paolo, uno degli attivisti di Spin Time.
9: Allora, ieri sera verso le 10 c'è stato un piccolo incendio dentro una delle cabine elettriche qua al piano terra del palazzo. Sono usciti tutti quanti, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che hanno subito dichiarato che l'incendio era stato domato. Cioè, era stato dichiarato che a breve saremmo potuti rientrare, questo fino a l'una di notte. Alle due di notte invece ci dicono che bisognava fare degli ulteriori accertamenti. Alle quattro di notte hanno detto che non potevamo rientrare. Adesso la situazione è che ci sarà a breve una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in cui stabiliranno cosa decidono per qua. Il Comune sta appeso a questa decisione. Noi però abbiamo indetto questa assemblea urgente alle 5 di pomeriggio.
2: Sappiamo che spesso le motivazioni legate all'agibilità poi nascondono anche volontà di sgomberi o cose di questo tipo.
9: Mi pare ovvio. Per questo abbiamo deciso di fare l'assemblea oggi alle 5.
2: Ci ricordi quante persone vivono dentro Spin Time?
9: Sono attualmente 138 nuclei familiari, circa 450 persone, oltre a tutte le attività politiche e sociali che vengono fatte qua dentro, gli sportelli, il scomodo, la rete degli studenti e quant'altro.
2: Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 12:45 minuti è tutto per il momento con le notizie che ritornano alle 15:30.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano 4 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 5900 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A12 code a tratti per traffico intenso tra Versilia e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino e si segnalano anche 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 11 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina la Strassegna in direzione Firenze. Uno sguardo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

delle bestie non si scappa. Ti senti libero e sicuro in una gabbia. Carezze e cibo da una mano che accalappia. Non provocarmi che la bestia poi s'arrabbia. Denti ed artigli puoi dar di ed antidoti da ruina. Mirami sto con gli uomini, parli e comunichi, stai condividi con tizi anonimi, ma so che finge bro. L'evoluzione fa il serpente.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Davis Dori di AWS ha confermato che metterà a disposizione dei parlamentari le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Ho il dovere come presidente di tutelare il diritto di tutti i membri della Giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo, ha detto Dori all'ufficio del presidenza della stessa Giunta. Dori ha spiegato che insieme alla lettera al presidente Lorenzo Fontana, al procuratore capo di Roma, Lo Voi, allegato il CD che al momento non è ancora stato aperto, ma che dovrebbe contenere le chat depositate dal legale dei Carroccia. Sulla questione è nato un braccio di ferro con la maggioranza che sta cercando di evitare l'accesso ai documenti. Settimana prossima si dovrebbe rivotare sull'utilizzo delle intercettazioni, dunque sull'autorizzazione ad indagare su Delmastro.
3: L'Unione Europea ferma l'Italia sul riconoscimento facciale. È una pratica vietata dalla legge sulle AI. È applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con le AI ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo ogni giorno. Questo è un chiaro divieto, dice il portavoce della Commissione. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, la replica di fonti di Palazzo Chigi. Il provvedimento è fermo dopo i dubbi di Forza Italia.
2: A Venaus la polizia sta provando in ogni modo, per ora senza riuscirci, a vetare il campeggio Notav. L'iniziativa, con dibattiti e momenti di condivisione, era stata spostata a Venaus dopo il divieto in altri comuni. A Venaus si trova il presidio permanente del movimento. Una successiva ordinanza ha vietato il campeggio anche a Venaus, dove sono stati inviati i reparti antisommossa. Il presidio non è vietato, restiamo qui. La risposta dei Notav.
3: In una società civilmente ordinata, i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa.
2: La Commissione europea ha regato oggi quasi 3,5 miliardi di euro a Kiev nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Serviranno ad acquistare droni, missili e aerei. L'obiettivo della Commissione è stanziare altri 20 miliardi entro la fine di quest'anno. La scorsa notte la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev. Ci sono almeno 8 morti. Il Cremlino afferma inoltre che le sue truppe hanno conquistato 4 nuovi insediamenti in 3 diverse regioni ucraine.
3: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. Prosegue da ieri la lotta contro le fiamme in Grecia. Sull'isola di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita. L'emergenza continua anche in Turchia, dove preoccupano soprattutto i roghi nelle aree turistiche di Antalya e Fethiye. Un nuovo fronte si è invece aperto anche nel Regno Unito. Un vasto incendio è divampato non lontano dalla centrale nucleare di Suffolk. La situazione appare invece più stabile in Spagna e Francia. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato la fine dell'emergenza legata agli incendi, mentre in Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento più stabile.
2: Le condizioni di siccità del bacino del Po peggiorano, il livello di severità idrica diventa alto, è l'esito della riunione di oggi dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno criticità negli approvvigionamenti, e molti di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti e garantire continuità di servizio alle popolazioni. 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico

0: traffico intenso, si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Arezzo in direzione Roma. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Pontremoli in direzione Parma. In Fipili invece a causa di un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze per visibilità ridotta a causa fumo 1 km di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Si ricorda infine che sul raccordo Siena-Firenze per lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: take a picture before it's too late.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Spin Time, l'edificio occupato a Roma, scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina. Il Comune di Roma sta cercando di coordinare l'attività per trovare una sistemazione alle famiglie rimaste senza un tetto.
3: Un edificio di due piani è crollato a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti.
2: A Barcellona sono state aperte due inchieste sulla morte di Samuele Spinelli, fiorentino, morto in circostanze sospette dopo essere stato bloccato dalla polizia nella capitale catalana. Il giovane si trovava in Spagna per girare un video musicale. Il 29 maggio è entrato in un negozio del centro in stato di agitazione e disorientamento. Secondo quanto emerge dai filmati del negozio, sarebbe stato bloccato prima dalla vigilanza, poi dalla polizia, legato in uno stanzino e bloccato a terra per circa 40 minuti. Con i poliziotti seduti sopra di lui, andato in arresto cardiaco, non si è più ripreso. Non cerchiamo vendetta, ma che la verità venga a galla, confidiamo che l'Italia si faccia carico di fare chiarezza, ha detto il padre.
3: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un nuovo rogo ha divampato ieri nella zona di Fermoselle, al confine con il Portogallo, e ha già bruciato oltre 11.000 ettari di vegetazione. Prosegue intanto la lotta contro le fiamme in Turchia e Grecia. Sull'isola greca di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa dell'avanzata degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In Francia intanto l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento stabile.
2: Hamas sarebbe vicina ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana che riferisce di un accordo imminente con Israele. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo e sottolineano che la questione delle armi resta il principale nodo da sciogliere. Sulla striscia di Gaza intanto continuano i quotidiani gli attacchi israeliani. Solo nelle ultime 12 ore tra i civili si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini, più di 30 i feriti.
3: Conflitto nel Golfo Persico, 3 militari iraniani sono rimasti uccisi nel nord-ovest del paese dopo i raid aerei statunitensi lanciati nella notte. Lo annuncia il regime di Teheran in una nota in cui rivendica attacchi su Kuwait e sulla Giordania. Nessuna rivendicazione invece del bombardamento con droni sul porto di Damietta, il primo che ha colpito l'Egitto dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e l'Iran. Il Cairo finora non ha attribuito a nessuno la responsabilità dell'attentato che ha colpito una nave cisterna di gas di proprietà statunitense.
2: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona e sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione. Non varia il numero degli occupati, per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi, resta soprattutto il forte divario generazionale, disoccupazione giovanile al 18,4% che scende al 3,4% sopra i 50 anni. 17:34 minuti, ci risentiamo alle 18:30 con le notizie di Popolare Network, alle 19:30 poi il giornale radio, più tardi.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

0: ha chiuso via con sé il divieto di credere a questa bugia.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1. In the mix. Super classifica friendly, la chat musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network, alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow, a cura di Play DJ.
3: E ci siamo con la finalissima di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Come in ogni edizione leggeremo la canzone vincitrice ed avremo una doppia classifica. Quella di questa settimana con le preferenze rilasciate da tutte voi con Up e Down. Quindi eleggeremo la hit più up dell'edizione. E sempre su quella classifica ne è stata elaborata un'altra, quella più importante, nella quale sono stati aggiunti tutti i punti accumulati in tutte queste settimane di classifica. I like, i commenti, le condivisioni. Con una classifica che potrebbe stravolgere le posizioni, ma questo lo scopriremo passo dopo passo, scalata dopo scalata. Intanto un ringraziamento che parte dal cuore a voi tutti che avete interagito e reso possibile tutto ciò, alla redazione di Ciao Gender, poi a Radio 3 Network che ci ha ospitato anche quest'anno e poi anche a GRN che ha ospitato per la seconda edizione la super classifica Friendly. E naturalmente a tutti gli artisti che hanno accettato di partecipare e gareggiare con le loro hit preziosissime che ci hanno conquistato e tenuto compagnia fino ad ora e che sono sicuro faranno parte ancora di questa estate caldissima. E poi un ringraziamento speciale a Mordicchio per la regia, Miss Piggy Vamp che ci ospita in uno degli acqua park di Gaia Store, che è lo sponsor ufficiale di Ciao Gender e naturalmente della super classifica Friendly. E allora, ci siamo davvero, eh? Svegliamo subito la prima classifica che andrà ad eleggere la hit più up dell'edizione Summer 2026. E faremo una cosa molto veloce, perché poi partiremo con quella ufficiale e riascolteremo tutte le hit partecipanti. E partiamo con la posizione numero 28, dove troviamo stabili Mucca Assassina e Canto Scena con Discodrama. Alla numero 27 perde due posizioni Puntino con Riparo. Alla numero 26 resta stabile Sacrane con Nudo. Alla numero 25 guadagna due posizioni Narciso con Disordine Aurora. E perdono una posizione e si ferma alla numero 24 Sana Nasciari con Fuori Fase. Di posizione ne perde una ed alla numero 23 troviamo Claudio Fabiani con Catar. Perde 4 posizioni Mark in the Dark con Calypso e lo troviamo alla posizione numero 22. Alla numero 21 Pasqualino Maione con Sbagliato, che anche lui perde 4 posizioni. Ed invece di posizione guadagna 4 Gemelli con Ehi Ciao Bellissimo, che sale alla numero 20. Alla numero 19 Ricky Cellini con L'Amore Domani, che guadagna una posizione. E di posizione ne perdono 2 Cromatiche con Distraction e li troviamo alla posizione numero 18. Guadagna 4 posizioni Diamante con Me Sento Male ed arriva alla numero 17. Invece di posizioni ne perde 4 e alla numero 16 troviamo Camilla con Las Vegas. Alla numero 15 Amelia con Male di Te, che di posizioni ne perde 1. E alla numero 14 si piazza Marco.

posizioni, ne guadagna ben 5. E invece perde 2 posizioni Popa con Dove andiamo a ballare questa sera, e la troviamo alla numero 13, mentre di posizioni ne guadagna 3. Dalla numero 12 troviamo Massenzio con Fluido, e alla numero 11 troviamo Andromeda con Rumore, che perde 3 posizioni. Ed ora le prime 10 posizioni relative alle preferenze up o down di questa settimana. E dalla numero 10 troviamo Loi con Bra, che risale di 3 posizioni. Alla numero 9 invece Diego Spice con Sono un miracolo, che di posizioni ne guadagna 1. Alla numero 8 resta stabile Cocciglia con Ma che è sto schifo, come Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca, stabili anche loro alla posizione numero 7. E resta stabile anche Michele Coletta con Balliamo piano, e stabile da 3 settimane alla posizione numero 5 Emilio Carrino con Ata Zagorafobia. E anche Manuel Castro con Amore alieno resta fermo alla numero 4, mentre sul podio alla posizione numero 3 Clamoroso lasciano la number 1

ma cosa è successo? Alla numero 2 invece passa Nikito con Uomo Muto. Ed allora possiamo tranquillamente leggere la hit up di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly, ed è Mehit con

0: Giorgia mi parla, ma io non so chi è lei.
1: Benvenuti qui al Acquaparco Gaia Store. Sono troppo emozionata perché la super classifica friend leader, amica mia, questo qua, questo è bellissimo. Oh, fammi toccare un attimino.
0: Sta toccando.
1: Non ci arrivo, volevo toccare un attimino l'addominale.
0: Ma l'addominale c'è,
1: Ma quello è un pochino, bisogna usare un prodottino prodottoso.
0: Ma per far cosa?
1: È per risultare ancora più belli della bronzatura, no?
0: Ah, allora saranno molto interessati i nostri radioascoltatori.
1: E lo sgrassatore di non ho sbagliato, è un altro prodotto, predice.
0: Ma che è lo sgrassatore qui?
1: E questo ce l'avevo a mano. Aspetta, e quest'altra cosa qua, aspetta.
0: Ma perché stava facendo le pulizie?
1: Stavo facendo le pulizie perché nei napoletani facciamo proprio così, dobbiamo fare le pulizie perché le pulizie sono che le Pasqua, predice. È sempre una Pasqua qua.
0: Sì, ma siamo a luglio.
1: Comunque, la bronzami.
0: La bronzami, va bene, ma cosa c'entrano gli addominali?
1: E per farli risaltare, Pre-DJ.
0: Ma solo gli addominali?
1: Non so, dipende da dove lo usate. Io solitamente guardo proprio che balconcino che tengo.
0: Sì, ma vabbè, via, non faccia movimenti che...
1: Lo potete usare anche nella turbina. Shaky shaky, what you say, qui quando come sculetta sembra proprio Shakira con quella canzone nuova, no? È bella, what you say, alle.
0: Mi sembra mi kid sia parecchio contento di questa coreografia,
1: Contentissimo, anche perché l'ha fatta l'amico mio Antonio De Caprio.
0: Oddio, mi spighi. Insomma, ci dica allora questo prodotto velocissima perché noi dobbiamo correre.
1: Niente, dovete posizionare il nebulizzatore su on, dopo l'uso posizionare il nebulizzatore su off.
0: Sì, un po' come l'up o down, off on.
1: Esatto, in caso di utilizzo su superfici delicate, quindi pure quelle proprio giù per fare proprio i porcellini, per tirarvi su la dovete usare.
0: Ecco.
1: Mamma lo usa sempre.
0: Ah, sì,
1: Sì, lo usa sempre. Però dai, fammi andare a... le sto svendendo, felice.
0: Bene, allora, noi ci salutiamo qua, Miss Piggy. Andiamo a ruota con la nostra super classifica. E niente, ha qualcosa da dire ai nostri artisti bellissimi e bravissimi partecipanti a questa edizione?
1: Se venite a Gaia Store, il biglietto vale per tutti, pagate pure voi.
0: Va bene, ci verranno sicuramente.
1: Va bene, ciao.
0: Ebbene la nostra Miss Piggy. Ed ora stiamo per scoprire le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi alla top 5 e il podio.
2: Qual è il podio? Qual è il podio? Play DJ, buongiorno, buonasera,
0: Sorpresa, che sorpresa, questa voce inconfondibile ci mancava,
2: Mi mancavi.
0: Sì, allora... Il nostro Davidson Ciullo direttamente da Ciao Gender che farà da mia spalla a questa super classifica Friendly Summer 2026.
2: Farò i tuoi addominali perché ho visto che hai usato lo sgrassatore di Miss Piggy. Effettivamente ha un bel
0: Non l'ho utilizzato ancora. Me l'ha proposto prima.
2: Ho capito. Però va bene. Allora, benvenuti alla super classifica Friendly a cura di Play DJ.
0: Ecco, perfetto. Questa era ottima, un'ottima presentazione.
2: Grazie.
0: Sì, ecco, ti saluta anche Mordicchio dalla regia.
2: Ciao Mordicchio.
0: Bel tigrottino e Mordicchio. Allora, veniamo a noi. Stiamo per scoprire tutte le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi la top 5 ed il podio fino a decretare la hit vincitrice dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly.

0: l'unica sigla qui presente nella super classifica friendly, giusto?
1: Non è vero, no, ce n'è un'altra.
0: Chissà un'altra. Quale posizione?
1: Arriverà. E vai con la numero 27.
0: Alla numero 27 troviamo un amico della super classifica friendly, ma anche di Ciao Gender, Puntino con Riparo.
2: Io

0: è romantica, eh? Disordine Aurora è molto romantica. Peccato che si sia classificata insieme a Puntino e a Mucca Assassina nelle posizioni un po' più basse.
1: Ma questo comunque è il gioco della super classifica Friendly. Sono tutte belle, quindi sicuramente anche voi radioascoltatori, genderine e genderine all'ascolto, fammelo dire, che da tanto non lo dico, avrete sicuramente una vostra classifica personale, quindi non rispecchia per forza questa.
0: No, no, certo, quello è vero, però noi comunque dobbiamo far fede a questa classifica qui, che è stata elaborata grazie all'up and down di tutte queste settimane e anche con l'aggiunta di tutti le condivisioni, like, i commenti. È stato rielaborato tutto, aggiunto tutto ed ecco qua, insomma, la classifica ufficiale.
1: E alla 25esima posizione troviamo Sacrané con Nudo.

Bella, perché alla numero 23 abbiamo Claudio Fabiani con Catartico. Quanto è estiva Catartico.

0: sponsor ufficiale di Gaia Store, potrebbe essere, no?
1: Catartico è un nuovo prodottino.
0: Catartico esce un po' male. Catartico misto.
1: Non entriamo in cose un po' nostrane. Catartico Claudio Fabiani alla posizione numero 23.
0: E alla posizione numero 22 troviamo
1: una voce inconfondibile, che è proprio tenebrosa, no? Bella possente, ma

0: E con la posizione numero 20, conquistata da Pasqualino Maione con la hit Sbagliato, ci prendiamo una piccola pausa e niente, lasciamo la linea alla regia per le news e poi ripartiremo più carichi che mai per una scalata veramente all'insegno della bellissima musica. E poi dobbiamo entrare in top 10, in top 5 sul podio e eleggere la hit vincitrice dell'edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Quindi vai mordicchio, spazza la regia e a tra pochissimo.
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un chilometro di coda per lavori invece in A15 sia in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli, sia in direzione Parma tra Ulla e Pontremoli. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna direzione Mare. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15, a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Scontro Roma-Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione. Frenata in Parlamento, ma Palazzo Chigi ribadisce l'intenzione di andare avanti. Mattarella richiama alla politica: tensione e aggressività distolgono dai problemi reali, le leggi non si fanno su misura, dice il capo dello Stato con riferimento al caso Roggero. Ucraina, 8 morti e 50 feriti dopo l'ultima ondata di attacchi russi, un missile sconfina in Polonia, cade vicino al confine, da Varsavia e Bruxelles reazioni indignate mentre la NATO attiva le difese aeree e terrestri. Nessuna tregua per Gaza, Israele torna a colpire la striscia, 7 morti palestinesi solo oggi, questo non è un cessate il fuoco, denunciano le organizzazioni umanitarie. La stampa israeliana intanto rivela che Hamas è vicina a accettare il disarmo, per ora nessuna conferma da parte palestinese. Il conflitto iraniano si attacca all'Egitto, un drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco. Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Valsusa ancora militarizzata, ordinanze dell'ultima ora del prefetto stanno cercando di impedire la 4 giorni di campeggio no TAV. Molta polizia in assetto antisommossa, gli attivisti. Andiamo avanti. Spin Time, l'edificio occupato a Roma, a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti continueremo a restare. La UEFA si rivolta contro Gianni Infantino, le squadre europee boicotteranno i mondiali se non ritirerà il suo piano per privatizzare la FIFA. La decisione all'unanimità da tutte e 55 le federazioni del calcio europeo. A Messina si cercano i dispersi per il crollo di una palazzina dovuto all'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. Per ora ci sono 5 feriti. 18.32 è tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.
4: E ripartiamo belli carichi con questa finalissima della super classifica Friendly Summer 2026. Siamo partiti dalla numero 28 e ci siamo fermati alla numero 20. Ed ora ripartiamo in questa seconda parte con la posizione numero 19 e poi entreremo tra pochissimo in top 10 e poi la top 5 e il podio. E poi eleggeremo la hit vincitrice di questa edizione della super classifica Friendly. Allora, posizione numero 19, dove troviamo Ricky Cellini con L'amore domani. Oh!

0: vincitore morale di Gaia Storre. Quindi lei ha già eletto la hit vincitrice morale di questa edizione come sponsor di Gaia Storre, quindi.
1: Sì, lo metto nel reparto quella che presento, il Gaviscon, lo metto lì.
0: Quindi per chi si sente male c'è il Gaviscon.
1: No, c'è Diamante che mi vende le cose, no? E promoter.
0: Ah, il promoter del Gaviscon, va bene, perfetto. Quindi Diamante, me sento male, ma mica lei avrà votato Diamante perché è un suo compaesano, no?
1: E figlio Pasquarella.
0: A me mi pare che l'altra volta il nome della mamma era un'altra, però va bene.
2: Dopo, grazie mi spieghi. Alla numero 19, sì. Mi sento male, Plebiscito.
0: Sì, siamo a metà, male, anzi siamo a meno di metà.
2: Allora, dove eravamo arrivati? Perché qui sto perdendo un po', sono fuori fase.
0: Sì, potresti prendere un Gaviscon.
2: Sì. Ma io lo so dove, a Las Vegas, che è il brano che troviamo alla posizione numero 16, ovvero Camilla con Las Vegas.
3: Nei tuoi occhi.

0: qui ancora non sappiamo dove.
1: Bello, bello, bello, bello. Marco Grey, io ti aspetto a casa. Marco Grey viene in casa di tutti, eh. Lo trovate, si può dire, no? No,
0: viene in casa di tutti. Non lo so, eh. Cioè,
1: vabbè. Mettete d'accordo.
0: Ordinate un Marco Grey.
1: Marco Grey arriva a casa. 15 minuti, fate una conversazione, una foto.
0: E poi riparte.
1: E poi riparte.
0: Ecco, e poi riparte.
1: Lo potete presentare come fidanzato, come collega di lavoro.
0: Sì, ma io non so se Marco Grey è.
1: Lascia sta, così viene.
0: È favorevole a questa cosa.
1: È favorilissimo, si può dire.
0: Va bene, comunque. Gravità di Marco Grey alla posizione numero 14. Ed ancora non sappiamo dove andare a ballare questa sera. Ecco, questa sera dove andiamo? In Puglia? Non lo so se andiamo in Puglia, però nemmeno Popa ce l'ha detto, perché noi dobbiamo chiedere a Gianni dove andare a ballare. Gli andiamo a chiedere a Gianni.
1: Gianni!
0: Gianni, dove andiamo a ballare questa sera? Popa, posizione numero 13.
2: Andiamo a ballare lì stasera?

0: Sì.
1: Ce l'avevamo messa d'accordo così, più di cena.
0: Allora, io a me comunque mi hanno scritto perché ancora i radioascoltatori cercano quel prodotto che è sponsorizzato da Massenso, se lo ricorda, giusto?
1: Sì, Fluidimi.
0: Ecco, perfetto. E volevano sapere se è tornato in vendita.
1: Certo.

0: e ha anche un po' di sapore di Massenzio, questo bisogna dirlo, eh.
1: E quello capelluto di Massenzio.
0: Allora, Massenzio.
2: Scusa, Massenzio, perdona,
0: Massenzio. Ci deve avere pazienza con mi spieghi. Come tutti ci devono avere pazienza. E stiamo per scoprire la top 10 con le 10 posizioni.
2: Subito, così.
0: Quelle calde, ma non caldissime.
2: Non caldissime
0: perché quelle caldissime saranno nella top 5.
2: Dalla 5 in poi.
0: Da 5.
2: Ed è al podio proprio, come sa, roventi.
0: Il podio, sì, lì si brucia proprio, eh.
2: Intanto, però, ringraziamo i radioascoltatori affezionatissimi. Ringraziamo anche Radio 3 Network e GRN che hanno contribuito,
0: ci hanno ospitato
2: la super classifica friend
0: il giovedì Radio 3 Network e la domenica in replica GRN.
2: E poi, se volete riascoltare la super classifica friendly ma anche tutte le altre, basta andare sul sito radio3.net alla pagina dedicata di Ciao Gender.
0: Guarda, non aspettavi altro,
2: certo.
0: Non aspettavi altro. E allora,
2: ma andiamo a noi, ecco. Perché io sono caldissimo. Alla posizione numero 10 troviamo Diego Spice con Sono un miracolo.
3: Sì,

0: E alla numero 7 mi chiedevi se l'unica sigla in questa edizione era quella del Mucca Assassina, esatto, e Cantoscena, esatto, e non è proprio così, perché ce n'è un'altra ed è quella che in coppia ormai da anni, perché sono veterani della Super Classifica Friendly.
1: Ah, ma io li conosco.
0: Certo, li conosciamo tutti con le loro sigle bellissime, ballatissime,
1: coloratissime.
0: Coloratissime, certo, caldissime, perché naturalmente sono le sigle delle serate del Mamma Mia di Torre del Lago estive. E alla numero 7 sono arrivati, alla numero 7 quest'anno, Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in Discoteca.

0: Ed allora anche noi ci fermiamo proprio piano piano piano, perché stiamo per entrare in top 5. Io sento già un caldo, un bollore addosso.
1: Noi stiamo sorseggiando la carta igienica al mojito di Gaia Store. La trovate scaricando l'applicazione direttamente dal vostro store nel telefono, Gaia Store.
0: Certo, l'app.
1: C'è l'applicazione, fate tutta l'iscrizione e arriverà la corriera.
0: Certo, fate l'ordine prima e poi arriva la corriera.
1: Poi c'è tutta l'offerta, ecco. Ci sono tutte queste cose, ma arriva tutto a casa a Cattadevillo, perché mi Spiggy Pump ci tiene, se no.
0: Sì, quindi ordinate più roba possibile, fateli lavorare questi nostri corrieri. E la corriera,
1: in regalo si può dire cosa gli arriva, con un tot di ordini.
0: Sì,
1: l'alberello bello.
0: Per forza, Summer Edition, esatto, no? Giusto, esatto. Che uno che ci fa con l'alberello bello?
1: Summer Edition.
0: Magari sì, perché c'ha il gadget che lo puoi portare in spiaggia. E sembra una festività natalizia, però comunque lo sfoggi in spiaggia e sicuramente farai una figura mega galatticissima,
1: immagini,
0: con tutte le lucine che guarda, una sciccheria e una chicceria alla Miss Piggy Bank.
1: Quindi ordinate Gaia Store sull'app dei vostri smartphone.
0: Ecco, sì, certo. E allora, qui,
1: quanto ci ha pagato
0: Mordicchio? Io vedo sta sudando, proprio sta veramente sudando, è super bagnatissimo, ha un caldo lì in console e noi, ecco, dobbiamo sbrigarci un po', perché chi è chi apre la top 5?
1: Emilio Carrino con Atazagorafobia.
0: Che vuoi che sia?

0: Emilio Carrino con Atazagorafobia, che nelle ultime settimane si è veramente stabilizzato alla numero 5, non l'ha mai più mollata. Bravo, bellissima canzone. Di Emilio Carrino ci è piaciuta, ci ha fatto ballare e veramente deve diventare, deve restare colonna sonora delle vostre estati. E alla numero 4, un'altra colonna sonora che secondo me, ecco, è immancabile.
1: Grande ritorno, grande ritorno.
0: Grande ritorno, davvero. E comunque il suo percorso nella super classifica friendly di questa edizione non è stato proprio dei più brillanti, perché è sempre stato nelle posizioni basse. Poi con un grande exploit nelle ultime settimane è salito veramente enormemente e si è confermato. Immanuel Casto con...

0: Ed ora siamo sul podio,
1: questo
0: sul
1: comunque podio. È stato un potere alieno,
0: È un potere alieno di Manuel Castro e naturalmente dei follower e dei fans, che l'hanno portato alla grande a un quarto posto meritatissimo, effettivamente. Dicevo, siamo al podio, le ultime tre posizioni, quelle più importanti, quelle più votate, quelle più calde, quelle che non aspettiamo altro che...
2: Il Puzzami, Play DJ, Puzzami!
0: Che il Puzzami cosa?
2: È il nuovo prodotto!
0: Sì, ma lei mi spieghi, non ci può interrompere sul più bello, siamo al podio, non può.
2: E stai dicendo che stai sudando, che c'è caldo, che te lo c'è per il Puzzami, il profumo deve... lo scegli tu!
0: Puzzami lo scegli ti, se vuole far rima.
2: Non mi veniva, ma ti viene, Puzzami il... dopo, vai.
0: Ecco, sì, perché ho visto Mordicchio, l'ha già fatto un po' di, ecco,
1: secondo me se ne
0: di occhiate,
1: secondo me
0: se ne ma se l'ha inventato, sì, ma pur di sta in diretta a chiacchierà, giustamente. Allora, alla numero 3, chi troviamo? Troviamo un altro artista che ha fatto un ottimo percorso, perché è sempre stato nelle posizioni abbastanza alte, e specialmente nell'ultime settimane ha sempre fatto parte del podio e della top 5. Quindi alla terza posizione troviamo Nikito con Uomo Muto.

0: allora, qui siamo arrivati alle ultime due posizioni, quindi se ora noi svegliamo la seconda posizione, naturalmente in automatico viene fuori la prima. E quindi no.
1: Ce lo svela Mordicchio direttamente.
0: No, ma Mordicchio lo vedo già agitatissimo, perché lui sa già chi è che ha vinto, qual è la hit vincitrice di questa edizione. Però vi posso dire che una delle due l'abbiamo già ascoltata prima, all'inizio puntata, nella classifica dove poi è stata eletta la hit più up dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly. Quindi io direi subito di scoprire e dire la hit vincitrice dell'edizione 2026 Summer della super classifica Friendly. Hit vincitrice di questa edizione è
1: E-Ball e Sis Monster con Troppe Lettere.

Evil e Sismoster, che ormai erano proprio affezionatissimi alla posizione numero uno e canzone regina della number one e dell'edizione 2026 Summer della Super Classifica Friendly. Quindi alla posizione numero 2 Mehid con What You Say.

0: Paul e Sis Monster con Troppe Lettere. Troppe lettere, troppe parole, troppe cose che io vi vorrei dire, raccontare, baciare.
1: Baciare.
0: Ti ringrazio, Play DJ, per avermi ospitato qui, così. Anzi, ti ho fatto una sorpresa.
1: Ecco, mi ha fatto una sorpresa perché non lo sapevo.
0: Datemela so suonare.
1: Ecco, ecco, perché diciamo che sei venuto prima a fare un bel bagno, un bel tuffo qui all'acqua park del Gaia Store. E poi ti sei trattenuto.
0: L'acqua parco. Poi mi spieghi, si arrabbia.
1: Si arraggia.
0: Io vado a prendere il sole, vi saluto, vi ringrazio e niente, seguite sempre Ciao Gender, Play DJ, e ascoltate la buona musica che fa bene al cuore e la musica che piace, che vi piace, che piace.
1: Ed allora ringraziamo Davidson Ciullo di Ciao Gender, tanto lo ritroveremo poi in altre trasmissioni, quindi grazie ancora. Un'edizione piena di belle hit all'insegna della solarità, della radiofonicità, della spensieratezza, delle storie personali e piene di colori queer. Una bella colonna sonora che spero possa far parte della vostra estate e non solo. Mi raccomando, continuate a seguire e supportare tutti gli artisti che dalla prima edizione sono stati i protagonisti della superclassifica Friendly, con le loro storie raccontate e la loro musica esclusiva. Ed allora, qui è tutta una festa dalla superclassifica Friendly Summer 2026. È veramente tutto da Play DJ, da Mordicchio, da Miss Piggy. Un gran saluto e vediamo appuntamento alla prossima edizione della superclassifica Friendly, sempre su Radio 3 Network. Ciao a tutti.
2: Super classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Impruneta e Valdarno in direzione Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A15 invece, a causa di lavori, 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15, a causa di un trasloco, chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
4: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember! Remember.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel giorno solito che tu sai. Sigaretto penna dalla mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che indossi non ti è mai piaciuto, racconto di che ti sembro muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mince spiccare e ridi in faccia.

vuole scienza, ci vuole costanza ad invecchiare senza maturità. Ma maturo meno in abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo sprach di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare,

per rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta

0: giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Io da K

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. 11 migranti sono annegati cercando di raggiungere Ceuta. Il governo spagnolo mobilita l'esercito a sostegno della guardia civile e le autorità marocchine usano gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro le migliaia di persone accalcate al confine. Il governo italiano starebbe valutando la sospensione dell'area Schengen con la Spagna. Intanto il conflitto iraniano si allarga all'Egitto. Un drone su una nave cisterna e nessuno che lo rivendica. Intanto il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione, aprendo lo scontro tra Roma e Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Ma il governo risponde: andiamo avanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 11 cadaveri al largo di Ceuta, l'enclave spagnolo a nord del Marocco, dove migliaia di persone migranti sono arrivate tra ieri e oggi. Nell'ultima settimana oltre 1500 persone erano arrivate a Ceuta e in serata il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito in sostegno della Guardia Civile per affrontare l'emergenza e la stampa locale parla di una valanga umana di 5 chilometri, mentre le autorità marocchine hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere le persone. Siamo in diretta con Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
1: Sì, buonasera. Continua l'afflusso di migranti che entrano a Ceuta attraverso la frontiera che ormai è praticamente aperta a piedi o a nuoto. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma sarebbero almeno più di 20.000 i migranti che sono entrati in un solo giorno dal Marocco. E purtroppo, come dicevate, ci sarebbero almeno 11 morti. La maggioranza delle persone che sono entrate sono giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini che si sono riversate per le strade della città spagnola sulle coste africane. Impossibile fermare questa marea umana per la polizia spagnola, e anche proprio per questo il governo di Pedro Sanchez ha deciso di schierare l'esercito a Ceuta. In tarda serata, come dicevate, è anche il Marocco è intervenuto, Marocco che è stato accusato di non aver fatto niente per evitare appunto questa marea umana che si è riversata sulla frontiera spagnola. Il centro di accoglienza di Ceuta ormai è saturo e centinaia di migranti vagano senza cibo, senza assistenza medica per le strade della città, dove si sono prodotti anche episodi di intolleranza razziale con decine di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. Sul fronte politico è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo la notizia secondo cui l'Italia sarebbe pronta a chiudere la frontiera Schengen con la Spagna. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi, e lo sentivate in risposta, il governo italiano ha fatto sapere di essere pronto a sospendere lo spazio Schengen, la frontiera unica europea, con la Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha detto in serata Giorgia Meloni, mentre il ministro Tajani ha criticato il premier spagnolo Sanchez, accusandolo di incentivare il traffico di esseri umani. E l'Europa avverte il governo Meloni, il progetto sul riconoscimento facciale così come è stato scritto a Roma non va bene. Un uso così ampio senza le necessarie garanzie fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata dalla maggioranza. Forza Italia sembra avere dei dubbi, ma soprattutto c'è stato un botta risposta tra Roma e Bruxelles perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti. Sentiamo il servizio.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità, ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria, la definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni, una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredice.
3: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio: ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
0: E il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, e che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona, è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, non varia il numero degli occupati. Per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi e resta soprattutto il forte divario generazionale. Disoccupazione giovanile al 18,4%, che scende al 3,4% sopra i 50 anni. Sarebbero 6 le persone disperse e 3 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio in zona Pistunina a Messina, avvenuto nel pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina, al cui interno si trovavano diversi negozi e appartamenti, sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. e prosegue l'emergenza incendi sul territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un vasto rogo è divampato ieri nella zona di Fermosel al confine con il Portogallo, bruciando già oltre 11.000 ettari di vegetazione. Continua intanto la battaglia contro le fiamme anche in Turchia e Grecia. Sull'isola di Creta oltre 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi, 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In fiamme anche l'isola di Paros. Nel Regno Unito le autorità hanno riferito che l'incendio è divampato questa mattina nella contea di Suffolk, nelle vicinanze della centrale nucleare di Sewell B, non rappresenta al momento una minaccia per l'impianto, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Resta stabile al momento l'incendio in Francia, nella provincia della Gironda e nelle aree spagnole di Madrid e Avila. Hamas sarebbe vicino ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidianamente. Solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. Sentiamo la testimonianza di Randa Masood, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
4: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
5: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
0: E passiamo al Golfo Persico. 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi. Lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi sul Kuwait e sulla Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
6: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga, nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto in Medio Oriente.
0: E siamo in chiusura. La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA. Una minaccia clamorosa, votata questa sera all'unanimità delle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste e oggi è arrivato il passo formale della UEFA. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
7: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale, anche femminile, senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano, considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno, alle elezioni presidenziali della FIFA, molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all-in.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Facevamo in casa, quella che rideva che facevamo in casa.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio, alla mattina,

0: desiderio che sale al ritorno. Dopo che ancora rimuore il giorno. Dopo che ancora rimuore il giorno.
1: The Nerd Night. La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.